preghiere, queste giorni, svegliva, hermano, che con il tema di alto, che con la vita, si va a passare l'altro, hermano, sapete?

che è stato molto vile, che se non le rendiamo, lo santo, se non lo vedete, siamo adelante, mano a me, todos los que estamos presentes, el Señor los bendiga, póngase de pie, hermanos, vamos a cantar una hermosa alabanza para el Señor.

Signore, se proviamo, che cosa succede questo profetore? Che proviamo tanto, che proviamo tanto, Signore. E allora uno sono nostri. E che vittoria è che guardiamo tutto